0: be destroyed.
1: Let the causes,
0: let the cause,
1: let the effects,
0: let the effect
1: be destroyed alone.
0: Be destroyed alone.
1: In the name of Jesus.
0: In the name of Jesus.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire.
2: Balabo,